qualche tiraigo, arrabosti sa fogagna, a quegli che vos os mio e chi ser vostre germanes, al tenen a raconar, per si il caso un dia tornau, e una cosa vor vuoi dir,